sei persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è

immaginavi diversa, eppure sono contenta. In equilibrio perfetto tra tutto quello che ho perso e quello che ho scelto e anche quello che ho sbagliato. Adesso tienilo per te.